0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Da Ashcare, prendersi cura significa rispetto, gentilezza e conforto. Offriamo un'assistenza eccezionale a domicilio, centrata sulla persona. Ashcare aiuta gli anziani a vivere con dignità e fiducia. Per un'assistenza agli anziani compassionevole che venga dal cuore, visita ashcare.org.au o chiamateci al 1800 274 227.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

buongiorno ai nostri cari ascoltatori. Ci siamo qua, siamo arrivati perfettamente in tempo per fare tutto e cominciamo subito con i bambini, perché so che sono a casa e cominciano a dare fastidio. Allora, cari bambini, una canzoncina proprio per voi. Eccola qua. La mettiamo subito, se lo trovo dov'è. Eccola qui.

0: Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Adesso Nando vuole parlare.
1: Benvenuti a tutti gli ascoltatori esatto. del programma italiano 3ZZZ 92.3 FM. Auguro a tutti gli ascoltatori di questo bel programma la parola di Dio che l'accetta cambierà la vostra vita. Con questo saluto, saluto tutti gli ascoltatori. Oggi è giovedì 23 settembre, è stata predetta per noi a Melbourne una giornata con solo 17 gradi, piuttosto piovosa, ma non fa niente, basta coprirsi un po' di più. Vorrei salutare tutti gli ascoltatori e vorrei salutare pure una cara amica che ho conosciuto e evangelizzato e si chiama Tu.
0: Ma che bel nome!
1: Yeah, she speak only English.
0: Oh.
1: But she want to listen the program.
0: Oh, she want to listen the program.
1: So
0: we're very sorry we don't have to speak English because this program is for the Italians.
1: Anyway,
0: okay.
1: I hope that she enjoyed the program and she want to learn Italian.
0: Well, why not?
1: Okay.
0: Well, that is a good idea if she wants to learn Italian.
1: Okay. Adesso c'ho una cosa, una lettura molto interessante. Chi siamo? La vita reale, Every Home for Christ, è un ministero che abbraccia 76 anni di storia, con più di 155 sedi in tutto il mondo, con lo scopo di raggiungere ogni individuo in ogni luogo con l'amore di Dio. Ogni giorno i nostri volontari si adoperano nella distribuzione letteraria cristiana e aiuti umanitari. Abbiamo raggiunto 1,47 miliardi di famiglie negli ultimi 66 anni. Ho visto oltre 110 milioni di persone rispondere positivamente al Vangelo. Riceviamo costantemente feedback, i racconti ispiratori che evidenziano l'impatto della tangibile del nostro impegno. E in tutto il mondo la rete di collaborazione con le comunità ecclesiali locali è solida e ben organizzata, permettendoci di affrontare le esigenze specifiche di ciascuna zona. Ogni vita è preziosa davanti a Dio, nessuna esclusa. Chiunque può essere parte di questa missione, pregando, partecipando alle attività, donando, insieme stiamo scrivendo la storia non di conflitti e sofferenze, ma di carità e altruismo. Ed ora proseguo. La nostra missione. Desideriamo che ogni essere umano abbia l'opportunità di scoprire e accogliere l'amore e la verità di Gesù Cristo. Preghiamo, crediamo che ogni vita abbia un valore inestimabile, che nessuno sia da escludere. La nostra missione, il nostro obiettivo è supportare la Chiesa, preparando e motivando i fedeli a diffondere l'amore e la verità del Vangelo ad ogni individuo, in ogni angolo del globo terrestre, e non ci fermeremo finché non avremo raggiunto l'ultima casa. Andate dunque e fate i miei discepoli in tutto il mondo. Questo l'ha scritto Matteo, capitolo 28, verso 19. Amen.
0: E adesso i bambini che sono naturalmente seduti a fianco alla mamma, la zia e la nonna dicono: ma la signora Angela sempre ci dice qualche storiellina, oggi non ce l'ha detta ancora. Perché Nando aveva fretta di poter dire tutto quello che lui aveva, perché era molto importante. Perciò
1: questo è molto importante.
0: Esatto. Adesso, cari bambini, sedetevi, accomodatevi ed ecco questa bella storiella per voi, ok? All right, mi auguro che siete seduti e poi metterò un altro bel canto a casaccio per i bambini. Vediamo un po' quello che verrà fuori. Ok, allora, questa storiella è scritta da Mario Serra, sarebbe mio fratello, che adesso non c'è più, però l'ha scritto con l'intenzione, lui era un professore di scuola, anzi un direttore di scuola, e ha scritto più di un libro, ma questo qui mi piace molto, che è intitolato Le favole di Mario Serra, di animali e cose, e l'ha fatto illustrare proprio dai bambini. È interessante. Ecco qui, le due lepri. Durante un freddo pomeriggio d'autunno, due lepri si fermavano accanto a uno stagno per chiacchierare un po'. Intorno tutto era silenzioso. Si sentiva soltanto il fruscio delle foglie mosse dal vento. «Che brutta stagione! Che freddo si prepara per l'inverno!» disse una delle due, mentre si stringeva sulle zampe. «E questo è niente, se si pensa ai pericoli più grossi!» disse l'altra. «E quali sono i pericoli più grossi? Come quali sono? Tu non vedi niente? Beata te! Ma insomma, ti puoi spiegare di che si tratta?» «Ma come c'è bisogno di spiegare? Non sai che i cacciatori sono sempre pronti con le loro infernali doppiette? Ah, parlavi di questo? Ma questo pericolo c'è sempre stato!» «Sì! Ma ora si è fatto tale che non si può stare un minuto in pace. Anzi, spostiamoci. Siamo state troppo tempo ferme qua. Nello stesso tempo e nello stesso posto c'è qualcuno che ci potrebbe sorprendere.» «Hai ragione», fece la più ingenua non appena si furono acquattate. Poi proseguì. «Quest'estate gli incendi dei campi hanno fatto morire tanti poveri leprottini arrostiti e ora i cacciatori minacciano la nostra estinzione.» «Bisogna essere furbi», disse l'altra. «Sì, ma come si può fare ad essere furbi? Io non so.» «Bisogna farsi furbi.» Le due lepri tacquero per un po', riflettendo amaramente alla loro pericolosa situazione. A un tratto le loro orecchie si drizzarono, avendo sentito un fruscio sospetto. Prima ancora che il fruscio si ripetesse, le due lepri erano già lanciate in una corsa disperata. Poco dopo, proprio là dove erano state acquattate, comparve un omaccione alto con la sua doppietta in mano, che scrutava l'erba con attenzione. Le lepri erano ormai troppo lontane, ma il cacciatore si accorse di loro dal movimento dell'erba e così sparò, ma non riuscì a colpirle. Sparò ancora, ma le lepri erano ormai fuori tiro. «Seccato!» maledisse la sua lentezza e se tornò a casa sconsolato perché non aveva preso niente. Poverino! Poverino! Ok, mettiamo un bel canto per chi ascolta. Ok, eccolo qua.

0: hanno anche dei nemici, Gardamella il mago e il suo gatto Birba.
1: Maledetti punti, mio pro è venuto

0: Ed ora i consigli di Verde Mattina. In autunno giochiamo ai pittori, abbandonati in soffitta da piedi sui prati stanchi, accoccolati in disordine macchiette lungo le strade di città, arrotolate ai rami spogli, in biblico sui tetti, abbarbicate sui vetri come ventose, sono le foglie d'autunno, che con loro caratteristiche, pellide, arida e un po' rugosa, spesso bagnate e stropicciate, creano ineguagliabili opere d'arte, autentici mosaici, quelli firmati dalla natura. Non lasciate morire del tutto. Una volta raccolte, pulite, asciugate e pressate, infatti quelle romantiche malinconiche foglie annuali si possono trasformare in un abile pennello nelle vostre mani. Accostando alle calde tonalità della stagione preinvernale, i colori dei fiori del campo le contrastanti sfumature verdi delle foglioline e dei teneri fili d'erba potete realizzare originali quadretti per le camere da letto o per saloncini o rustici o dall'aria vissuta. E se non trovaste allettante l'idea del quadretto, allora potete sfruttare questa insolita decorazione naturale per abbellire quaderni, cartoncini di auguri e segnalibri di cartone.
1: Bellissimo.
0: Yeah.
1: Ed è bello naturalmente se si fanno,
0: sì.
1: Ma è interessante. Ok, 5 ragioni per piantare un giardino. Ora, quando dico piantare un giardino, non mi rivolgo veramente fuori. C'è un giardino interno con sì. Le piante. Mia mamma c'aveva sempre il basilico, l'origano.
0: Anche
1: tutto.
0: Sul balcone.
1: Balcone. Ok. Queste sono 5 ragioni per piantare un giardino, sia su un balcone, nei vasi, oppure se avete qualche pezzettino di terreno. Le ragioni sono queste. 1. Fare il giardinaggio ti tiene fisicamente attivo. Numero 2, mangerai meglio perché coltiverai la frutta, i vegetali o anche qualsiasi cosa che tu pianterai. E poi il numero 3, avrai opportunità di condividere con gli altri anche la tua passione. E il numero 4, impara ad accettare quello che fai. E se un anno non va bene, farai meglio il prossimo anno. E l'ultimo, essere circondati da piante, gli esperti ci dicono che migliora la qualità dell'aria che respiriamo, riduce lo stress e aumenta la nostra concentrazione e anche la produttività. Così, 5 ragioni per piantare un giardino sul vostro balcone, se avete un pezzo di terreno, eccetera. Mi auguro che siete tutti contenti di fare quello.
0: Brava.
1: Ok?
0: Senti.
1: Dimmi.
0: C'è una lettura. La temperatura è il vostro medico, prontuario è medico per le famiglie. La temperatura del corpo, la temperatura dell'organismo umano oscilla nell'adulto sano tra i 36,5 e i 37 gradi, se misurata nella piega inguinale o nel cavo ascellare, temperatura esterna. Tra i 37 e i 37,5, e se misurate la bocca e il retto o temperatura interna, variazioni di pochi decimi più basso o meno possono verificarsi senza assumere importanza alcuna in rapporto a diverse condizioni fisiologiche o ambientali. Dopo un'intensa fatica, dopo il pasto, durante la mestruazione o durante la gravidanza, per un brusco balzo della temperatura esterna, l'innalzamento, l'abbassamento della temperatura corporea, oltre i limiti suddetti, prendono rispettivamente il nome di ipertermia o febbre o di ipertermia. La temperatura massima compatibile con le funzioni vitali è intorno ai 42 gradi. La temperatura del corpo è il risultato di due opposti processi organici. La produzione del calore si verifica ininterrottamente in seno e tessuti del corpo della compulsione metaboliche. E la dispersione del calore all'esterno si verifica mediante la respirazione polmonare e la trasmissione cutanea, e la sudorazione, l'escrezione di urina e di feci e l'attività di altre ghiandole ipocrime. Dal giusto equilibrio tra gli opposti meccanismi di termogenesi della termodispersione durante la termoregolazione dell'organismo, cioè il mantenimento della temperatura corporea, è un valore pressappoco costante.
1: Bello, interessante. Adesso un altro bel canto.

Che bel canto, mi auguro che ai bambini è piaciuto. 5 ragioni per non guardare troppo il televisore. Prima di tutto è importante non stare seduti troppo a lungo, perché può portare, ci viene detto dagli esperti, condizioni salutari, cronache. Mangiucchiare continuamente mentre guardi il televisore può anche aiutare lo zucchero nel sangue, quindi lo fa aumentare. Non aiutare, aumentare il zucchero nel sangue. Qualcuno dice: no, io pensavo che mi aiutava. No, non ti aiuta. Ok, guardare da solo il televisore aumenta il rischio di subire la depressione. È meglio se si è in compagnia. Tenendo gli occhi fissi sul televisore può causare male agli occhi, mal di testa, dolore alle spalle, eccetera. E la quinta ragione per non guardare troppo il televisore: guardare il televisore particolarmente tardi la sera può impedire il tuo sonno e ti sarà difficile svegliarti al mattino. E al momento metterò un altro bel canto, appena vedo quale disco c'ho. Ecco qua, da Montisci, ascolteremo un canto, Le tue parole, perché le parole di Dio sono meravigliose. Ecco qui questo bel canto.

0: Un bel canto.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, è vero. Adesso vede che l'orologio gira.
1: Sì.
0: E gira velocemente.
1: Eccoci alla meditazione settimanale. Se avete la Bibbia con voi, leggiamo un verso dal libro dei Proverbi, capitolo 23, versetto 26.
0: Interessante. È un piccolo verso, però è un verso che io lo chiamo potentissimo. Qual è il verso, Nando?
1: Figliol mio, dammi il tuo cuore.
0: Lo ripeti, per favore, con più forza.
1: Figliol mio, dammi il tuo cuore.
0: Che bello. Qua, quando io vedo queste parole nella Sacra Bibbia, nei Proverbi, al capitolo 23, versetto 26, immagino che Gesù, mentre camminava sulla faccia della terra, questo era il suo desiderio più grande, che le persone gli potrebbero dare completamente il loro cuore. Questa è una lettura breve, interessantissima, ed è tanto breve che potremmo impararla a memoria. È vero? Figliol mio, dammi il tuo cuore. E io dico, durante il giorno, diciamolo a noi stesso questo, come se noi sentiamo nel nostro orecchio che Gesù che ci invita ad ascoltare Lui. Figliol mio, dammi il tuo cuore. Cioè, il cuore è la parte principale della nostra vita, certo. È vero? Yeah. Quando il cuore si ferma, non ci siamo più, è vero? Anche se adesso ci sono tanti mezzi anche per cercare di far ricamminare il cuore,
1: sì,
0: eccetera,
1: però,
0: eccetera. Comunque, il cuore è molto,
1: male,
0: il cuore è molto
1: il
0: importante.
1: Muore, però.
0: E il Signore dice, dammi il tuo cuore, perché vuole abitare nel nostro cuore. Questa è una lettura breve, interessantissima, e tanto breve che potremmo impararla a memoria. Figliol mio, dammi il tuo cuore. Nelle pagine sacre della parola di Dio spesso vediamo che Dio ha sempre avuto un gran desiderio di parlare con la creatura che lui aveva creato, di avere comunione con la sua creatura. Nel giardino dell'Eden il Dio aveva messo Adamo e parlava con lui. Parlava anche con Caino, difendeva Abele, più tardi da un mondo malvagio fu chiamato Noè. E Dio ha sempre desiderato e desidera comunione con la sua creatura. La sua creatura è un figliolo di Dio. Tu puoi godere dei privilegi più grandi che ci sono al mondo, ma quello di avere una comunione intima con Dio, io penso che è la cosa più grande, più meravigliosa che potremmo avere. Infatti, il Dio lo desidera e gli dice, figliol mio, dammi il tuo cuore. Che cosa bella!
1: Angela, quello che tu dici è un'espressione meravigliosa, ma il Dio domandò come può essere peccatore avere comunione con un Dio santo? Sembra quasi impossibile.
0: È vero, questa è una domanda che se la fanno tante persone.
1: Sì, sì.
0: Io ricordo quando lavoravo in fabbrica, c'era una signora che sempre mi stuzzicava perché voleva sapere quello che era scritto nella Sacra Bibbia e mi stuzzicava per dirglielo qualcosa e io ogni tanto glielo dicevo. E lei, interessante. Allora, non è affatto impossibile, si può avere comunione con Dio. Questa comunione non è basata sui nostri meriti, ma è sul merito di Cristo Gesù. Ora, questi meriti si ottennero attraverso la croce. La croce, che cosa è? È il ponte che lega o porta l'uomo e la donna a Dio. Nei tempi antichi Dio disse a Mosè di costruire un tabernacolo dove Dio poteva abitare. In quel tabernacolo c'era un luogo santissimo e nel luogo santissimo sul propiziatorio veniva spruzzato del sangue. E lì Dio si incontrava con il popolo. Oggi, nel nuovo patto che Dio ha fatto con noi, Lui ci ha dato un privilegio di accostarci a Lui tramite Cristo Gesù. Infatti l'Apostolo Paolo dice, avendo dunque, fratelli, la libertà di entrare nel santuario, perché una volta non avevano questa libertà, in virtù del sangue di Gesù. Noi abbiamo questa libertà proprio in virtù del sangue di Gesù. Allora, accostiamoci di vero cuore, con pienezza di fede. Questo non lo sono parole mie, sono scritti in Ebrei 10, 19 a 22. Perciò, per mezzo della croce, è la nostra fede nell'opera compiuta di Cristo che possiamo avere comunione con Dio. E questo è molto interessante.
1: Ah.
0: E potremmo sentire molto di più su questo. Ok. Che è successo, Nando? Ti sei attaccato?
1: Non riuscivo a tirare
0: fuori la pagina. Ok.
1: Angela, tutto questo sembra davvero possibile. Possiamo dunque avere comunione con Dio ogni giorno. La cosa più grande è che la possibilità di avere comunione con Dio non è basata sui nostri meriti, ma Cristo Gesù è suo e del suo sacrificio.
0: Ed è esatta, hai proprio ragione, Nando, perché non è basata su di noi. Quando Dio vuole avere comunione con noi, vede in noi il sacrificio fatto da Cristo per il peccato.
1: Spesso noi cadiamo nella sonnolenza spirituale, diventiamo pigri e trascuriamo questa comunione con Dio. Ci puoi dire come possiamo continuare questa comunione con Lui?
0: Io penso che è importante che ogni cristiano, ogni persona anche, non deve essere neanche cristiano, perché prima di arrivare a Cristo ci vuole il tempo, perché bisogna capirlo ed accettarlo. Così mi fa piacere che hai fatto questa domanda, perché è proprio vero quello che hai detto, ed è proprio vero che è facile cadere anche di non poter coltivare la comunione con Dio, eccetera. Questa diventa la pigrizia spirituale. È importante che noi trascorriamo del tempo con Dio. Qualcuno può dire, e qui voglio dire una cosa semplice, come faccio io ad avere comunione con Dio? La comunione con Dio si può avere ogni minuto della nostra vita.
1: Devi avere lo spirito.
0: Esatto, basta che pensi a Dio e a quello che ha fatto per noi. Ora devo dire un verso che io lo so a memoria. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Allora, quando noi sentiamo questo, qual è l'amore più grande? Che lui non è venuto a prenderci a noi e buttarci nell'inferno, ma ha mandato suo figlio a morire al nostro posto. Io dico, questo è qualcosa di meraviglioso. Infatti anche la preghiera e anche con il pensiero possiamo noi avvicinarci a Dio. E Dio dovrebbe divenire il perno centrale della nostra vita. Tutte le scelte o le altre attività che noi abbiamo si svolgono e dovrebbero essere rivolte sempre col pensiero intorno a Dio. Noi lo pensiamo, più noi lo pensiamo, più lo amiamo, più comunione abbiamo con Lui, più esattamente come facciamo con le persone più care. Più spendiamo tempo con loro e più le vogliamo bene, più l'amicizia si approfondisce. Così camminare con Lui è proporzionata al tempo che noi trascorriamo insieme, noi e Cristo Gesù. E qualcuno dice, ma non lo vediamo. Certamente che non lo vediamo, ma spiritualmente parlando noi possiamo pregare, possiamo meditare, noi trascorriamo, leggendo la sua parola, quando apriamo la Sacra Bibbia. Io consiglio ad ogni persona di avere una Sacra Bibbia, perché quando leggiamo la sua parola, Lui parla a noi attraverso la sua parola, e quando ci soffermiamo a meditare sulla sua grandezza, sulla sua bontà, noi abbiamo comunione intima con Lui.
1: Angelo, tutto questo è positivo e incoraggiante, ma come si fa a mantenere questa comunione con Lui? Perché spesso cadiamo nelle tentazioni e il senso della colpa che ci tiene lontani da Dio, e la comunione viene interrotta.
0: Hai ragione. Hai ragione. Noi pensiamo che perché ci siamo un po' allontanati da Dio, la comunione è interrotta. Però con Dio la comunione non viene mai interrotta. Perché Lui è sempre,
1: stavo dicendo io.
0: Lui è sempre là ad aspettare che noi andiamo a Lui.
1: Sì.
0: Sempre. Ora qualcuno dice, ma Angela, tu parli delle persone che vanno in chiesa ogni settimana. No, io parlo di ogni persona normale che fa tutto, basta che riesce a pensare che Dio lo ha creato e ha mandato Gesù Cristo per morire con lui, per lui sulla croce, che si può accostare a Dio. Tutti si possono accostare a Dio. Questa è una ragione che siamo umani, e questo avviene facilmente il peccato, il senso della colpa, ci tengono lontani da lui. È importante quindi realizzare prima di tutto che lui ci ama. Il suo amore non svanisce facilmente. Secondo noi, o demmo prima noi, poi dal secondo, dobbiamo coscientemente tenerci lontani dal peccato. Questo è importante. Prima ho detto che cadendo nelle tentazioni subiamo il senso della colpa, ed è vero, ed è importante. Appena cadiamo dobbiamo rialzarci, dobbiamo confessare il nostro peccato. E qualcuno dire: ma ogni minuto devo andare in chiesa io per confessare il peccato a qualcuno? Il peccato si confessa fra te e
1: Dio. Con Gesù.
0: Esatto, il peccato si confessa con noi e Dio. E bisogna abbandonarlo subito il peccato, non solo che lo confessiamo e poi ritorniamo allo stesso errore. Dobbiamo abbandonarlo, perché sono i propri peccati, quelli non confessati, le colpe che ci tengono lontani dalla comunione con Dio. Se andiamo a Lui pentiti, sinceramente, Lui vede il cuore rotto, Lui vede che siamo pentiti e vuole ristabilire la relazione. È vero che nessuno può continuare ad avere relazione con Dio se non abbandona il peccato. Questa è una realtà.
1: Allora, come potremmo dire in poche parole come avere comunione con Dio?
0: E questo è molto interessante, Nando. Allora, io ho preparato 4 suggerimenti. Potrei dire poche parole. 1. Bisogna essere convinti. Convinti, sapete, quando una persona è convinta significa che crede fedelmente a quella cosa. Se io sono convinta, per esempio, che per cucinare una buona pasta devo aspettare che l'acqua bolle per metterla dentro.
1: Secondo i tipi di pasta.
0: Non devo mettere la pasta nell'acqua fredda, perché certo. Altrimenti
1: non si cuoce mai.
0: Esatto. Allora, 4 suggerimenti con poche parole. Prima di tutto, bisogna essere convinti che Dio desidera avere comunione con noi. C'è un verso che dice:
1: Figlio mio, dammi il tuo cuore.
0: Che bello. Un secondo, che noi possiamo avere comunione con Dio solo tramite il sacrificio del sangue che Cristo ha apparso sulla croce per noi. La terza cosa è: la comunione deve essere coltivata. Con che cosa? Con la preghiera, la lettura della sua parola, con la meditazione giornaliera. Lui deve essere il perno. Sapete un perno? Il perno centrale della nostra vita. Perché tutte le altre cose che facciamo devono, come si dice, rigirare intorno a quel perno. Cioè, la quarta cosa è: il peccato deve essere abbandonato, anche odiato. Subito appena cadiamo nella tentazione dobbiamo fare quello, dobbiamo odiare il peccato, lo dobbiamo abbandonare. E questo poi che cosa farà? Ristabilirà la comunione con Dio, l'Onnipotente, il Santo, l'Iddio dell'universo. C'è una parola importantissima.
1: Sì. Dico io o dici?
0: No, dilla tu, Nando, so che tu sai tutto.
1: Figlio mio, dammi il tuo cuore, dice il nostro Maestro Gesù Cristo.
0: Che bello. Mi sembra a me adesso.
1: Figlio mio, dammi il tuo cuore, dice il nostro Maestro Gesù Cristo.
0: E io mi immedesimo proprio adesso. E penso che quando noi. Davvero, vengono i brividi. Quando noi facciamo qualcosa cattiva, lui non ci dà un calcio e ci butta fuori.
1: No, assolutamente.
0: Pensa alla sua morte, che lui si è sacrificato per noi, e dice: Figlio mio, tu non devi fare molto, dammi il tuo cuore e poi ci penso io al resto. Che bella cosa,
1: Yes.
0: Figlio mio, dammi il tuo cuore. Così, se tu non hai mai dato il tuo cuore a Gesù, questo invito anche per te oggi. Dai il tuo cuore a Cristo Gesù. E tu dici: ma come devo fare? Niente, non devi andare da nessuno. Chiuditi nella tua cameretta. Nessuno ti vede, nessuno ti sente.
1: Bisogna leggere la Bibbia prima,
0: Well, se non c'è la Bibbia, lo stesso puoi dare il cuore a Gesù, però.
1: Sì, sì.
0: E poi,
1: sì, ma però la Bibbia.
0: La Bibbia ti insegna tante cose. Io la Bibbia, dissi a mio padre che la volevo quando avevo 7 anni. Mio padre disse: sei troppo piccolo. E mi regalò la Bibbia quando avevo 9 anni, perché mi piaceva leggere la Bibbia. Nella Sacra Bibbia troviamo tutto quello che ci necessita per la nostra vita spirituale. E noi non vendiamo Bibbie qua, ma vi consigliamo di comprarne una E l'altra volta vi ho detto che delle volte, anche se andate nelle librerie, cioè ce n'hanno qualcuna che voi potete sedere là, come vanno altri a leggere altri libri, voi andate là, apritela e leggete qualche verso, leggete un capitolo. È meraviglioso leggere la Sacra Bibbia. Io non smetto mai un giorno, se non la fine della giornata, non apro la Bibbia. A casaccio, dove viene? C'è una bella pagina lì, la leggo e medito su quello che mi interessa, perché in tutta la Bibbia c'è sempre qualcosa che ci interessa. Non possiamo mai dire, ma io ho letto quella pagina, non si riferiva a me, non sembra che mi si riferiva. Se la leggiamo bene, c'è qualche verso che si riferisce
1: che
0: proprio.
1: Che ti tocca il cuore.
0: E ci fa capire
1: certo.
0: Che la Sacra Bibbia è importantissima. Adesso metto un canto. E poi continueremo su questo soggetto. Penso che abbiamo ancora abbastanza tempo. Ecco qui un canto.

0: bellissimo.
1: Un bel canto.
0: Bellissimo. Ora, ostacoli nel pregare. Angela.
2: Ora, e ostacoli nel pregare. Se non avete, perché non domandate? Questo lo potete leggere in Giacomo capitolo 4, versetto 2. È un fatto preoccupante che molti credenti pregano molto poco. Perché i credenti mancano nel pregare? Perché io non prego di più? Ignoranza. Perché non realizziamo che possiamo ricevere aiuto da Dio riguardo i particolari, cose particolari, o che Dio veramente provvede, riempio la mia prospettiva con i miei soli sforzi. Veramente non c'è niente che io possa portare a Lui, non c'è niente che io lo possa fare, ma fino a quanto, a quando io sono ignorante circa quello che Lui può fare, nelle quali sono le sue promesse, io non domando a Lui l'aiuto in cui ho bisogno. La seconda, indifferenza. Io forse non mi curo di considerare niente di più che elementi umani della situazione. Io non mi aspetto che Dio mi dia veramente una mano. Questa è una forma di indifferenza spirituale. Terza, indolenza. Il semplice fatto che questa ragione principale che io non prego più è perché è una grande seccatura. Francamente mi stanca, non posso ammetterlo. Posso pensare che la preghiera è una cosa buona, posso pensare che Dio onnipotente è vero, ma non voglio avere la seccatura di fare tutto questo lavoro extra. Questo leggete il Salmo 37. Irresponsabilità. Un'attitudine sbagliata non è quella sulle mie spalle, non è un mio problema. Io penso, non penso che dipenda da me. Molte volte vedo bisogni ma non prego, perché francamente non mi sento affatto miei. Avendo peccato, la ragione perché non prego mi fa troppo male è guardare dentro il volto di Dio. Non posso permettere alla mia coscienza, a me stesso, di fare questa causa di quello che ho fatto. Impazienza. Mi sembra di aspettare i risultati con la preghiera, ma prende molto tempo. Voglio farlo subito. Questo ho bisogno di essere fatto adesso. Non penso che Dio intervenga in tempo a evitare eventi indesiderabili. Rapporti religiosi, amici sbagliati, contatti conoscenze, questi non incoraggiano a pregare. Quindi io non prego. Libri, spettacoli incitano alla spiritualità o alla preghiera. Il mio passatempo preferito è di una dura incoraggiante alla preghiera. Quindi non la prego. Tu non hai perché tu non chiedi. Pregare male. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male e spendete i vostri piaceri. Questo è scritto Giacomo nel capitolo 4, versetto 3. Ovviamente lo sbaglio più grande è quello di non pregare, perché c'è anche il modo giusto di pregare. Secondo la volontà di Dio, il modo sbagliato di pregare, contrario alla volontà di Dio. E un certo grado di discernimento deve essere usato, i motivi della preghiera devono essere minuziosamente esaminati. Secondo, motivazione egoistica. La madre di Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, domanda a Gesù: ordina che questi due miei figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla sua sinistra nel tuo regno. Questo lo potete leggere in Matteo capitolo 20, versetto 21. La richiesta non era sbagliata, ma era egoista, non è stata concessa. Pregare troppo tardi. La storia di Lazzaro ricco e ricco Lazzaro, detta da Gesù, trovandosi all'inferno l'uomo ricco, domandò ad Abramo: mandami mandare qualcuno a avvertire i miei fratelli. La risposta fu loro: la Bibbia. Hanno Mosè e i profeti. L'uomo ricco replicò: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Si ravvederanno. Potete leggere Luca 16:30. Pregare contro il rivelare di volere di Dio. Mosè, riguardando la terra promessa, Davide, il figlio di Betseida, l'unione dei cristiani con i credenti. Pregare salutarmente quando uno si sente freddo, quando uno si sente di farlo, basato sui sentimenti casuali contenuti, spesso su motivi di crisi. Pregare abitualmente, stesso ora, questa relazione, bimbo uguale a ieri, amen. Ripetere usualmente, tiepido, tipico modo infantile di pregare.
1: Yes, però non lo so se uno potrà ritenere tutto questo, è troppo. Era bello due ogni settimana, comunque non è un problema. Ecco qui un altro bel canto.

0: Sto guardando l'orologio e vedo che siamo arrivati al termine della trasmissione e dobbiamo salutarci. Mi auguro che questo bel programma è stato di vostro gradimento. Almeno noi facciamo del nostro meglio per portare a voi qualcosa interessante. Io quando leggo qualcosa dico: ah, questa è bella, questa la potrò dire ai nostri ascoltatori perché ha fatto tanto bene per me e quindi farò bene anche per voi. Non dimenticate di sintonizzarvi nuovamente la prossima settimana a questa stessa ora e non dimenticate neanche il martedì dall'una alle due e alla stessa ora, perché per chi fosse un nuovo ascoltatore, dalle 11 alle 12 per noi. Ciao.
1: Benissimo.
0: Ciao
1: da Nando.
0: Ciao, ciao.
1: Dio vi benedica.
0: A tutti. Ok, lasciamo con un po' di musica o un canto. Quello che c'è non lo sento adesso, eccolo qua, no? È svanito. Dove sei andato? Forse è... dove è andato? Non lo so. Ecco, ho trovato. Ok, abbiamo trovato. Era scappato via.